Zale mle hen yi mana an die ga chi lu shi hen yi ngu. Hen yi di di to gua, ni shi le hu su, ni nu le hu su, ga chi shi wu be gu manda, gali ni shua shi wu gu, do la gu nga. Deng be, ni nu le hu su, ti wa nye ma wa ji be, nu di chi nye wa di chi lu yi gu ta, ni shua su di chi mana, ni shua shi la gu, mie bi za chi, cha la gu. Amunye lian ren su hen yi gu ha lu, ni ma za, wa ni ma shua nye la, be ma, nana ga le.